Susanne, lei copre dish. Io. Io carto andavo dovec, attacchi porcellan. Se potremmo, si vulcamo. Tappetti parmesan. Petki overaku, lei va girsi. Come mi clave. Zack, was da, sind